0: con
1: No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: disco viaggio, i dischi dream e progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio disco viaggio, i dischi dream e progressive che hanno fatto la storia. Oggi tocca a un grande DJ italiano, ovvero Gianni Parrini, che fece una cover di un pezzo di Anne Clark, Poem Without Word, 1987. Questa è la versione di Gianni dal suo album I Love the Dream Project, Poem Without Word, 1996, il disco viaggio.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: disco viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio disco viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia degli anni 90 e non solo. Oggi tocca una grande colonna sonora, 1996, lui è Flavio Daddato, ma tutti lo conosciamo come DJ Dado dal suo album Film Collection, la colonna sonora appunto del film Metropolis. Ce l'ascoltiamo, è il nostro disco viaggio.
2: Welcome to Metropolis, the futuristic city.

0: disco che ti fa venire subito la pelle d'oca, DJ Dado con Metropolis, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

natura, natura, natura. Insieme, insieme. Amico.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Qui suona la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccolo qui il nostro Disco Viaggio su One Dance, la storia della musica Dream, Progressive e Trance. Oggi ti riporto all'anno 2000, arriva Mario Più con The Vision.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance,

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro disco Viaggio qui su One Dance vi riporto al 1996. Stefano Secchi decise di mettere insieme due dischi straordinari, Children di Robert Miles e la voce di un pezzo francese degli anni 80 di Desireless. Nacque Children Voyage, uno dei più importanti.

0: Stefano Secchi e Oscar con questa bellissima Children Voyage. Era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: storia della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: martedì 4 di agosto, eccoci qui, ciao a tutti. Riparte ufficialmente la storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e a Jean-Luc Duval che te la mixa. Il primo arriva dall'estate 98, Neja, Restless.
1: La storia della dance.

che lavoro. E ogni tanto sfocio qui, non ci fate caso. Allora saluto Neja che ci ascolta, perché insomma mi manda sovente dei messaggi su WhatsApp. Ciao Dio, che bel programma, ti ascolto quasi tutti i giorni quando sono in macchina. E quindi salutiamo tutti quelli che ci ascoltano nella macchina, le palestre, ecco, vedi, non saluto mai le palestre. Un abbraccio a tutti, buon allenamento. Saluto anche tutti quelli che magari stanno facendo in giro jogging, si stanno allenando con la musica della storia della dance in cuffia, e più in generale tutti coloro che ci sopportano ogni giorno. È un bel viaggio che ci facciamo insieme nella musica, che ci ha fatto crescere ed emozionare. E adesso andiamo a Venezia, il canal Kigasuga, il canal arriva Spiller, questo è Groove Jet.

Festival Bar, me lo ricordo come fosse ieri, presentava Alessia Marcuzzi e poi soprattutto li abbiamo inseriti nel nostro momento live. Quest'anno nella storia della dance, a dire la verità, già da un po' abbiamo inserito il momento live. Vi riportiamo proprio live negli anni 90 e vi facciamo rivivere anche le emozioni di quelle trasmissioni, tipo il Festival Bar su tutti, poi c'era un disco per l'estate, Non è la Rai, Azzurro, veramente andiamo a pescare anche ogni tanto da Sanremo, perché insomma abbiamo sentito anche gli Eiffel 65 con quelli che non hanno età. E beh, è il bello della storia della dance. Signore e signori, siete con Dino Brown al microfono, Jean-Luc Dubal al mixer, Madhouse, Like a Prayer.

nell'estate del 1993 aveva due dischi in classifica e non voleva scendere, perché al numero uno c'era sempre lui con What Is Love e al due subito Life. I dischi di quell'estate erano, vabbè, innanzitutto What Is Love 93 e anche All That She Wants degli Ace of Base, ne abbiamo parlato un sacco di volte. Subito dopo Hathaway se ne uscì con questa Life, non ha avuto il successo di What Is Love, però voglio dire, è un disco che rappresenta appieno gli anni d'oro che ogni giorno viviamo insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Estate 1996, adesso Bob Marley, What Goes Around Comes Around, il remix è quello di Alex Natale.

0: voglio esagerare, con un bel vodka lemon, anzi un bel gin tonic in mano, lì fisso il mare, mi tracanno un gin tonic che poi diventeranno due, che poi diventeranno tre, fino ad arrivare a 70-80. Forse ho esagerato, mi ispira così Bob Marley, what goes around comes around. 70 gin tonic magari anche no, credo sia impossibile. Reggae, che ne dite se mettiamo un pezzo sempre degli anni 90, 1995, della nostra versione, sì, mia sorella, nella nostra rubrica Non Solo Dance, arriva da Yanaki con Shy Guy.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90

0: esattamente dicesse questo pezzo di Mabel, bam bam palam palam, cioè fino a bam bam ci arrivavamo, il problema era dopo, erano appunto i Mabel, qui nella storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.

0: Corporation hanno preso proprio il nome dagli studi, i Bliss Team nella Bliss Corporation. Erano Jeffrey J, giovanissimo, ancora non poteva sapere che sarebbe diventato famoso in tutto il mondo insieme agli Eiffel 65. In quel periodo era veramente appena ventenne. E Roberto Molinaro, anche lui giovane, già senza capelli, c'è da dire. Mi permetto di prenderlo in giro perché è un mio carissimo amico, insomma ci sentiamo spesso e volentieri. Era il 1995, qui nella storia della dance, signori e signori, l'appuntamento che state ascoltando e potete sentire ogni giorno insieme a Dino e Jean-Luc. Arriva la chicca of the day, il disco che magari non senti da un sacco di tempo, Aladino con My Name.
1: La storia della dance. Chicca.

Oh, quando ero giovane ce la facevo a ballare pezzi del genere. Adesso uno, due, poi per me è come fare crossfit. Ballare la musica dance degli anni 90. Arrivato a 45 anni, i tempi di recupero sono cambiati. E i 45 anni, i 50.

0: solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.
1: Funky. Qua. 1996. J-H e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

sei tranqui funky. Rimasi così folgorato da questo pezzo che andai nel negozio di dischi a comprarmi l'album degli Articolo 31. Si chiamava Così Com'è e c'erano dei pezzi bellissimi dentro. Oltre a tranqui funky, anche Domani. La voce di Paola Folle.

album, gli Articolo 31 hanno segnato la musica degli anni 90. Abbiamo ascoltato Tranqui Funky, Domani, Così e Cos'ha, il Funkitaro, tutti nello stesso album. È mica finita, perché c'è un pezzo straordinario che voglio ricondividere con voi. Si sta avvicinando il 2030.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 6 e 58.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: 40 anni di successi, raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.
5: 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

versione del 1998 dei Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, originale del 1984, hanno venduto due volte negli anni 80 e nei 90, ma d'altronde è un pezzo che se lo ascolti ti rimane in testa immediatamente, e sono tutti i dischi che ci sono rimasti non solo in testa ma soprattutto nel cuore, qualcuno addirittura sotto la pelle, tant'è vero che appena parte ti fa appunto venire la pelle d'oca. E devo dire che questa You're My Heart, You're My Soul mi prende particolarmente. Signore e signori, diventiamo più pettinati ancora di più. Arriva

Ecco, qualcuno mi ha scritto recentemente, proprio questa settimana, lamentandosi del fatto che nel video ufficiale di Freak About Away non c'era Alexia. Allora, vi ho già spiegato un sacco di volte che negli anni 90 andava così, non sempre chi cantava i dischi poi compariva nel progetto. Dopo Alexia, insomma, abbiamo saputo tutti essere la voce di Ice & Sea, però in realtà ai tempi di Think About the Way non si doveva sapere, perché la Alessia Aquilani aveva altri progetti e poi era la voce anche di qualche disco di W, faceva i cori. Me and You fu il primo suo singolo da solista nel 1990.

Questo pezzo arrivò subito dopo Pupo Nanne, la più grande hit degli anni 90. Giusto che però so ricordare però che Africa Bambaataa era già famoso negli anni 80. Il suo pezzo cardine secondo me rimane Reckless, insieme agli UB40 che abbiamo ascoltato qualche mesetto fa, proprio nel nostro momento live qui nella storia della dance. Adesso cambiamo atmosfera, arriva il disco che ha fatto cominciare la storia della house music, Marshall Jefferson. Gotta have-

nel 1986, diventato nuovamente famoso nel 2025 grazie alla versione di Maisik. Il disco è quello di Marshall Jefferson, si chiama Move Your Body, qui nella storia della dance che diventa anche la storia della house music. E adesso alzate quel benedetto volume perché tiriamo fuori tutta la bollicina a nostra disposizione. Super Funk, Lucky Star.

disco di Zombie V insieme a Mauro Ferrucci, si chiama I Can't Get Over You. La voce è quella di C.C. Rogers, una delle voci più potenti della house music, che ha prestato la voce a un sacco di progetti. Partiamo da quelli leggermente più nuovi. Ecco, ricordiamo soprattutto che C.C. Rogers è anche la voce di Stay di Tommy V e Mauro Ferrucci, ma ha cantato anche un pezzo bellissimo di Samuele Sartini, era Let's Get Back the Feeling. Te lo ricordi questo? Oggi siamo pettinatissimi qui, eh? Disco pettine! C.C. Rogers!

Can We Live? Alza quel volume, va. È giunto il momento. Gianluca, potevi anche prendere il pezzo dove c'è la voce, niente. Non ce la fa.

era sempre Sissy Rogers, la voce di questo pezzone dei Jazz Funk che ascolteremo integralmente nella storia della dance.

House Music si sono sempre utilizzate queste voci grosse che supportano queste basi magnifiche. Voglio ricondividere con voi un altro pezzo. La voce non è di Sissy Rogers, ma me l'ha ricordato, infatti quando è uscito ho detto questo è Sissy, e invece no, era Josh Butler. Siamo avanti con gli anni qui, Discone House. Si chiama God of Feeling. Signore e signori, la storia della dance.

0: Dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info e paesi su iliad.it.
0: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

firmato Sonia Davis, ma in realtà, se ben mi ricordo, prodotto dai grandissimi FBI Project. Però scusate, adesso per il rispetto che merita la traccia originale, ma soprattutto per la goduria di chi ha vissuto gli anni Ottanta, l'originale, un pezzo ci sta, dai. Che capolavoro, mamma mia. Della musica di sempre.

Io la pelle d'oca ogni volta che lo sento. Ero un ragazzino, ma poi i miei genitori me l'hanno fatta scoprire così. Mi sono innamorato. E ancora adesso lo sono, sono passati un po' di anni. Era un pezzettino dell'originale di Beth.

grandissimi prodigi dal loro album The Fat of the Land. Questa è Brief, inserita nel nostro spazio non solo dance. C'erano tre dischi che andavano per la maggiore di quell'album. Uno era Fire Starter, l'altro era Brief, il secondo e poi la perla Smack My Bitch Up, probabilmente il disco più bello dell'album, anche se voglio ricondividere con voi un'altra perla. Questa è una chicca, attenzione perché non so se l'avete mai

0: messaggio per i più giovani: andate a ripescare l'album dei Prodigy, The Fat of the Land. Ecco, i Prodigy mi fanno veramente capire, lo dico ogni volta, quanto eravamo avanti negli anni 90. Prodigy, Chemical Brothers, Fatboy Slim, c'erano gli Hair, i Daft Punk. Ma di cosa stiamo parlando, signori? Ma vuoi mettere a confronto con la musica di adesso? Certo, ora magari ci sono dei suoni nuovi, ci sono dei pezzi tutti strani, tutti sperimentali, ma bastano solo i Daft Punk e i Prodigy a sdraiare, a calpestare tutto quello che c'è oggi. Parlando di musica elettronica, ovviamente. Era un pezzettino di funky shit.
1: La storia della dance.

grandissimi Deep Dish con questa perla che si chiama Flash Dance, che in realtà è una cover, perché io lo dico sempre, la storia della dance non è una semplice trasmissione radiofonica, bensì una materia e va studiata. L'originale del 1983 di Shandy Cinnamon si chiama Is a Dream. Senti un po' qui.

Lo sapevi? Eh sì, grandi deep dish, importantissimi nella storia della musica club. Sono loro che hanno fatto il remix e hanno portato al successo Hideaway.

0: Grandissimo Kid Cream con questa perla che si chiama Down and Under. Gli stiamo dando dentro con la house music in questa puntata della storia della dance. Ma tra poco abbiamo una sorpresa, state lì.
1: Sei su One Dance.

fare. Signore e signori, ogni giorno c'è la storia della dance, te la racconta Nino Brown, te la mixa Jean-Luc Duvalle. Siamo belli festosi perché questa musica, oltre ad essere allegra, speriamo che vi apra dei cassetti che vi ricordino, insomma, cose belle, magari anche persone che non ci sono più, però che sono state con voi, hanno condiviso, insomma, i momenti belli degli anni 90. Oggi mi sto emozionando, è così. Dobbiamo cambiare atmosfera perché, signore e signori, arriva un altro grande disco della storia della dance.

0: History è il disco che va a chiudere ufficialmente la storia della dance. Insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval torniamo tra 22 ore. Un abbraccio a tutti e grazie anche oggi per averci sopportato. Ciao!
1: La storia della dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:57.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il bilancio provvisorio parla di almeno 15 morti e di decine di feriti. L'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione europea, e quanto ha spiegato ieri al termine del vertice dei ministri dell'interno dei 27 il commissario europeo Brunner. Il terremoto ai campi Flegrei. Il ministro Musumeci annuncia un primo stanziamento per gli edifici danneggiati a Pozzuoli.
8: Il governo, per riparare i danni degli edifici ricadenti essenzialmente nel comune di Pozzuoli, ha stanziato 100 milioni di euro.
7: L'Italia ancora nella morsa delle ondate di calore, allarme massimo per domani quando saranno in bollino rosso tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: The end. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi siamo al 2001 con una canzone stilosissima del progetto Shakedown, progetto americano con la voce fantastica di Terra Diva. Ascolteremo At Night anche nella versione remix di Musti, un pochettino più cattiva più tardi, ma subito l'originale Shakedown con At Night.
0: Contaminazioni.

con At Night nella versione remix di Mustiva a chiudere questo spazio, prima la versione originale del 2001. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar del 2002. Holly Valance, Kiss Kiss.
2: Bentornati alla prima delle due finali del Festival Bar 2002 con Kiss Kiss, Holly Valance.

0: ascoltato Kiss Kiss Holly Valance qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: I suoni di adesso, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su Iliad.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.

hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Andenza. Questa volta vi accompagno personalmente.

qui su One Dance in vostra compagnia, perché ogni giorno, ve lo ricordo, trovate la Memory Chart, più appuntamenti durante il giorno con la nostra macchina del tempo che inserisce a caso delle date. Questa volta ci riporta nell'autunno

ovviamente Neja, ovvero Agnese Cacciola con Shock, canzone che arrivò subito dopo Restless. Siete nella Memory Chart, l'autunno è quello del 1998 e in discoteca ballavamo anche Oh La La di The Wise Guys.

troppi sbattimenti. Negli anni 90 si faceva così. Autore e titolo erano uguali e il successo comunque arrivava. The Cop a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi questi 5 successi che arrivavano dall'autunno del 98. Ci ribecchiamo prestissimo qui su One Dance con altri appuntamenti firmati Memory Chart. Da Stefano e tu.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con l'appuntamento One Dance Classics. Insieme a Laura facciamo un viaggio tra i ricordi e le emozioni con le canzoni che hanno fatto la storia della dance di quei mitici decenni. Dal 1979 The Buggles, Video Killed the Radio Star, in Italia risultò il singolo più venduto nel 1980, rimanendo nella top 10, pensate, per molte settimane. Video Killed the Radio Star, The Buggles.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance sono le 9.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
6: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
5: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
6: Così mamma è felice e io di più.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: 15 morti e decine di feriti è il pesantissimo bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. L'UNICEF, Mosca e Kiev rispettino il diritto internazionale umanitario. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo. Nuovo monito oggi del presidente americano Trump a Teheran. Sui social si sta diffondendo un nuovo appello per un ingresso in massa a Ceuta il prossimo 15 agosto. Siamo preoccupati, ammettono le autorità del governo locale della città spagnola. Via libera del governo alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio dell'accisa sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza al 6 agosto. Europei di nuoto poker d'oro di Chiara Pellacani che supera il mito Cagnotto, la 24enne tuffatrice romana domina la gara di trampolino 3 metri ed ora punta al quinto titolo nel sincro. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: The end.

0: Ciao a tutti, eccoci pronti per una nuova puntata di Tendenze. Solo qui su One Dance, io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti ad intraprendere questo viaggio nella musica dance degli ultimi 40 anni. E lo faremo prendendo un trentennio, lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo in questa prima sequenza. Dal 2019 risentiremo No Sleep di Martin Garrix. 10 anni prima, dal 2009, un altro pezzo da 90, il DJ David Guetta con Sexy Beach. Apriamo la sequenza dal 1999 con Mabel e Disco Disco, molto figo.
1: Tendenze, tutte le decadi della musica dance.

0: No sleep. E non si dorme mai quando c'è Tendance, perché c'è da ballare. Qui ci sono i riempipista. Dal 2019 Martin Garrix, abbiamo risentito dal 2009 anche David Guetta con Sexy Beach, e dal 1999 abbiamo aperto la puntata con Mabel e Disco Disco, molto figo. State ascoltando Tendance solo su One Dance, in FM e in DAB e sulla nostra app. Non avete scaricato ancora l'applicazione di One Dance? Fatelo immediatamente. Andate su Apple Play. Un'altra volta. Andate su Google Store. Andate su Google Store o Apple Play, cercate One Dance, scaricate l'applicazione e saremo sempre con voi. Io sono Scarco, il DJ Lele Alberganti, siamo pronti con la prossima sequenza. Dal 2016 risentiremo The Girl Is Mine dei 99 Souls, canzone che apparteneva in origine a Brandy and Monica, ma una versione assolutamente incredibile questa che ci ha fatto ballare appunto nel 2016. 10 anni prima, dal 2006, Axwell con Watch the Sunrise. Dal 1996 apriamo la sequenza con questo progetto incredibile di Rap by Picotto, Ocean Whispers.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

con Scar su One Dance.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: The Girl Is Mine, 99 Souls dal 2016, 10 anni prima dal 2006 anche Axwell con Watch the Sunrise, e dal 1996 abbiamo riascoltato una straordinaria Ocean Whispers di Raph by Picotto. Questa è Tendance solo su One Dance. Potete riascoltare questa o altre puntate nella sezione Reload che trovate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. Noi siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendance qui su One Dance. Tra poco, dal 2014, risentiremo una canzone meravigliosa nella versione originale, John Legend con All of Me, qui nella versione di Tiesto, tanta tanta roba davvero. Dal 2004 gli Alcazar con This is the World We Live In. Apriamo la sequenza dal 1994, la mitica Move On Baby dei Capella.
2: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

la versione di Tiesto di questa splendida All of Me, John Legend, dal 2014, 10 anni prima. Dal 2004 abbiamo riascoltato anche gli Alcazar con This is the World We Live In, e dal 1994 Move On Baby dei Capella. Ma prima di chiudere, signore e signori, è arrivato il momento, l'elegante, il nostro supereroe pettinato tra poco ci farà riascoltare Bassman Jax con Red Alert.

Ballert di Basement Jacks nel momento l'elegante si chiude questa nuova puntata di Tendenze qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info e paesi su iliad.it.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: Sei su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, su One Dance, la migliore musica dance degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, facciamo un viaggio nelle emozioni più belle con i pezzi più forti di quei decenni. Quanti ricordi, si apre veramente il cassettone della memoria su One Dance con l'appuntamento One Dance Classics. Siamo alla fine degli anni 70, 1979 per la precisione. ABBA, Gimme Gimme Gimme, canzone che poi ispirò Madonna per la sua Hang Up.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato gli ABBA, Gimme Gimme Gimme, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9 e 59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Sono almeno 17 i morti e decine i feriti in seguito ai bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile. Trump torna a minacciare l'Iran. Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo. Le parole del presidente americano. Resta alto lo scontro tra Roma e Madrid, apertosi dopo la crisi di Ceuta. Ieri il governo spagnolo era tornato a chiedere a Palazzo Chigi la revoca della sospensione dell'accordo di Schengen. Approvata dal Consiglio dei Ministri, la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio è pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. A Napoli un 12enne è stato accoltellato all'addome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore ricoverato in ospedale non è in pericolo di vita. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
5: The end.
1: One Dance.
2: Qui suona la storia.

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Allora, siete pronti a ballare con noi e fare questo viaggio virtuale indietro nel tempo? Oggi cominciamo con una canzone del 1998 esattamente, è la canzone di Kim Lucas, All I Really Want, che molti di voi conoscono e che hanno ballato sicuramente tantissimo in discoteca. È una canzone che è stata ripresa l'anno successivo, esattamente degli Eiffel 65, che hanno realizzato un remix di questa canzone che sentiremo adesso nella versione originale, nelle contaminazioni di One Dance. Kim Lucas con All I Really Want.
0: Contaminazioni.

Il remix degli Eiffel 65 di All I Really Want di Kim Lucas va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale del 1998. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo Alok, Jennifer Lopez, e questa è Every

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live Energia 90 Corona, I Don't Wanna Be a Star.
2: E lo spettacolo Corona, bienvenido.

0: 9 agosto a Zone in provincia di Brescia arriva a Zone Live Festival. Tre imperdibili giornate alle piramidi e al Bosco degli Ignomi. Un fine settimana all'insegna di luci, arte, musica e buon cibo. E sabato 8 agosto dalle ore 22 nella piazza di Via Aldo Moro arriva il party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Zone Live Festival, dal 7 al 9 agosto a Zone in provincia di Brescia. Vietato mancare.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Grazie alla nostra macchina del tempo si torna all'autunno del 2002, quando ballavamo questi 5 pezzoni che ci facevano venire i brividi lungo la schiena. La prima è firmata Mooney con

canzone che ballammo sia nell'estate sia nell'autunno del 2002, restò in classifica per parecchie settimane. Era Mooney con Dove, pezzo che ha aperto questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'autunno del 2002 e in discoteca ballavamo anche We Rule the Dance di Preziose Marvin.

Colleghi e amici da una vita prezioso e Marvin appena risentiti qui su One Dance con questo progetto intitolato We Ruled, danza tra le più ballate nell'autunno del 2002. E in quei mesi in discoteca ballavamo anche il progetto Eiffel 65. Cosa resta?

Salirono anche sul palco del Festival Bar gli Eiffel 65 nell'estate 2002, ma con questa canzone siamo nell'autunno di quell'anno. Era Cosa Resterà, Eiffel 65, appena sentiti qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Tra le più forti nell'autunno del 2002 anche King of Rock, DJ Herbie. King of Rock, rock, rock, rock.

stato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, più appuntamenti che ci fanno tornare all'indietro nel tempo, grazie anche alla nostra macchina del tempo che ha selezionato anche l'ultima canzone di questo appuntamento firmato Memory Chart. Dall'autunno 2002 anche Echoes of Sound

Il remix è quello di Voco, il pezzo intitolato Need Somebody, Echoes of Sound. Sono coloro che hanno creato questo disco che chiude un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per alcuni istanti nell'autunno del 2002. Scaricate l'app di One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Fun Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance, l'appuntamento imperdibile con One Dance Classics. Con Laura facciamo un viaggio meraviglioso tra le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. 1980, Tondo Tondo, Kool & The Gang con Celebration. La canzone è un inno a festeggiare, celebrare i bei momenti. E allora lo facciamo volentieri con Kool & The Gang.
0: One Dance Classic.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
0: Sono le 11.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Sono almeno 17 i morti e decine i feriti in seguito ai bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile. Trump torna a minacciare l'Iran. Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo. Le parole del presidente americano. Resta alto lo scontro tra Roma e Madrid, apertosi dopo la crisi di Ceuta. Ieri il governo spagnolo era tornato a chiedere a Palazzo Chigi la revoca della sospensione dell'accordo di Schengen. Approvata dal Consiglio dei Ministri, la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio è pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. A Napoli un 12enne è stato accoltellato all'addome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore ricoverato in ospedale non è in pericolo di vita. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.

0: 1999 Brother of Alone di Alice DJ, e dal 1993 con Love for Love, Robin S.
1: Summer Vibes su One Dance.

Vibes, che contiene tutti i grandi successi legati ai periodi più caldi della vostra vita. Prima di Tim dal 99, Brother of Lone di Alice DJ e Robin S dal 93 con Love for Love. Tra poco Calvin Harris ci riporterà nell'estate del 2015, dal 2000 Tokyo's Miracle di Fragma e dall'estate

0: 95 Network con Memories. Si chiude così una super puntata firmata Summer Vibes. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
11: One Dance. Qui suona la storia.
12: One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, dal 1984 ascolteremo Limahl, The Never Ending Story, ex Kajagoogoo, direttamente dall'Omo.

0: Abbiamo ascoltato Limahl, The Never Ending Story, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. È mezzogiorno.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo esattamente al 1986 con questa canzone di Desireless che si chiama Voyage Voyage ed è proprio un viaggio musicale che ci ricorda la musica da ballare degli anni 80. 10 anni dopo è uscito quello che possiamo considerare uno dei primi mashup della storia, ovvero Children Voyage, un mashup tra Children di Robert Miles e Voyage di Desireless. Sono Secchi e Oscar a presentare questa canzone che ascoltiamo subito nella versione originale. Voyage Voyage, comincia il momento delle contaminazioni.
0: Contaminazioni.

Oscar con Children Voyage va a chiudere lo spazio di oggi. Prima la versione originale di Voyage Voyage dell'86 di Desireless. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui prontissimi su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ci ascoltiamo D.O.D. insieme a Izzy Bizu. Si chiama Careful.

0: live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 direttamente dai Dance Music Award del 2000. Pops & Scar, Turn Around. Yeah.

0: ascoltato i Pops & Scar Turn Around qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shami Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
4: Chase. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciate le cinture di sicurezza perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarvi alla primavera del 1999. Benvenuti e benvenute su One Dance, c'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart con 5 canzoni che in quella primavera abbiamo straballato. Tra le più forti, Runaway di Mario Più.

Nei 90 uno dei DJ italiani più conosciuti nel mondo, Mario Più con Runaway, che ha aperto la Memory Chart della primavera del 1999. In quel periodo ballavamo anche questa di Kenny Williams, Saturday.

Kanye Williams con Saturday, uno dei pezzi più forti nella primavera del 1999. Noi di One Dance, all'interno della Memory Chart, amiamo tornare all'indietro nel tempo per rivivere quelle atmosfere. Tra i più forti anche The Game, nei

tutte quelle persone che amano sentirsi ed essere libere. Freedom, BB Sean, che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera del 99, anche questa di Flavio Daddato, conosciuto con il suo nome d'arte DJ Dado. Forever.

scritta da Michelle Weeks, Forever, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 1999 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su Andex. Scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, peace and love!

0: la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro spazio dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, pronti a ballare. Dal 1987 ritroveremo Madonna con La Isla Bonita, spagnoleggiante, per Lady Ciccone. Nel video c'è un giovanissimo Benicio del Toro. La Isla Bonita, Madonna.
0: One Dance Classic.

0: su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12:59.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Per quanto riguarda la sicurezza energetica, chiederemo tutto il massimo, ovvero lo 0,6% per la parte di difesa, invece non prenderemo il massimo. L'ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, sono escluse le misure a carattere temporaneo.
7: Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto ai prodotti energetici di origine fossile.
6: 17 morti e oltre 40 feriti è il bilancio della notte di bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, ha ammesso il presidente ucraino Zelensky. Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamani un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'ha conquistata Paltrinieri nella 5 km di fondo. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
8: The end. Le hai ballate,
0: le hai cantate
8: e ora le trovi tutte su One Dance.
0: One Dance, qui suona la

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: La nostra macchina del tempo ci stava aspettando per rimettere la data e allora eccola con questo grandissimo effetto speciale. Primavera 2003, 5 pezzoni che abbiamo ballato in quel periodo, tra le più forti c'era Magica Europa.

Benvenuta a tutti i professori di latino, Kronos con Magic Europa, pezzo che ballavamo nella primavera del 2003 e Super Discone che ha aperto questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tutti i giorni qui su One Dance, più appuntamenti per farvi tornare i brividi lungo la schiena. Tra le più forti, 22 anni fa in questo periodo c'era I Don't Know di Erika.

arrivando alla fine di questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Era Superman di Holly Ghost. Tra le più forti nella primavera del 2003 c'era Gimme Fantasy di Gianni Coletti.

uno dei pezzi sicuramente più forti della primavera 2003, firmato Gianni Coletti, appena sentito qui su Dance, era Gimme Fantasy, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Alla prossima, da Stefano Federici è tutto.

0: Matsu Black, protagoniste di questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Questo pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
6: Sei su One Dance.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento,

0: tanta bella musica solo qui su One Dance. Ritroviamo la famosissima e mitica Italo Disco, anni 80, pezzi strepitosi, artisti che hanno fatto veramente la storia di quel decennio. 1985, Baltimora, Tarzan Boy.
1: One Dance Classic.

0: Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13:59.

0: Abbiamo una voglia pazzesca di dance e qui ne troviamo tanta, perché prenderemo vari trentenni e le passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni per capire che cosa è accaduto alla musica dance dal punto di vista delle tendenze, i suoni utilizzati e soprattutto i protagonisti, quelli che sono spariti nel dimenticatoio e quelli che invece ci sono ancora e ce ne sono parecchi. Siamo pronti per cominciare? Io sono Scarco, me c'è il DJ Lele Alberganti che è già pronto in console e tra poco pigerà il play e risentiremo dal 2016 Galantis con No Money, 10 anni prima dal 2006 Goleo con Dance.
1: Fuori onda.
0: Dance, c'è voglia di dance, what you wanna dance.
1: In onda.
0: Dal 1996 apriamo la puntata con Illo Mercy con Where Do You Go.
2: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Questo è proprio il caso mio e del DJ Lele Alberganti. No Money, No Money, il titolo della canzone di Galantis che abbiamo riascoltato dal 2016, dal 2006 anche il progetto Goleo con Dance e dal 1996 Nome Orsi con Where Do You Go. Queste tendenze solo su One Dance, seguiteci anche sui social, su Instagram, su Facebook e su TikTok, cercate One Dance così rimanete informati su tutte le nostre novità. Qua c'è Tendenze, il programma che vi porta attraverso un trentennio di 10 anni in 10 anni insieme a Scar e il DJ Lele Alberganti. Tra poco, dal 2018, risentiremo I Gone Life di Martin Garrix. 10 anni prima, dal 2008, un successo planetario, quello di Fracma, Tocas Miracle nella versione in petto remix. Apriamo la sequenza dal 1998 con Blackwood e Friday Night.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Martin Garrix dal 2018, 10 anni prima dal 2008 Pragma con Tokas Miracle nella versione Impetto Remix e dal 1998 anche Blackwood con Friday Night. State ascoltando Tendance qui su One Dance. Volete riascoltare questa o altre puntate? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app nella sezione Reload. Tra poco, dal 2021, nell'ultima sequenza, risentiremo Class con Sun Is Up. 10 anni prima dal 2011 la meravigliosa Without You del DJ francese David Guetta. Apriamo la sequenza dal 2001 con una produzione tutta italiana, il progetto di Tristano De Bonis, Magic Box con For Your Love.
1: Tendance con Scar su One Dance.

Top Class dal 2021, 10 anni prima, dal 2011 abbiamo risentito anche Without You di David Guetta e dal 2001 anche Magic Box con la bellissima For Your Love. Ma prima di chiudere, signore e signori, in punta di forchetta ci immergiamo nell'appuntamento l'elegante Piqué Niqué con You Will Miss Me.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Qui su One Dance selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1999, tormentone di quell'estate. Eiffel 65, Blue.
2: Allora, adesso faremo una canzone, cara Alessia, senza l'ausilio della musica. E vedrete che 15.000 persone la faranno tutti quanti insieme. Okay. Inizia te. Down.
3: Down, down, do, di, do, do, da, do, da, de, da, do, da, da, do, di, do, do, da.
2: Pazzesco! Un grande successo dell'estate 99. Sono pronti sul palco. Cominciamo ad andare verso il palco scenico.
3: Loro sono gli Eiffel 65.
2: Con Blue.

0: Social Bar 1999 e i Fest 65 Blue. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto nel 2000, in questa pillola ti parlo di Turnaround.

Sound di Pubs & Scar diventò un tormentone di oramai un sacco di tempo fa. Tra l'altro la linea melodica è stata ispirata dal disco di Nick Kershaw, I Won't Let the Sound Go Down on Me. Arriva proprio da qui.

ti rendi conto che effettivamente Pussy Scar hanno preso spunto da questa I Won't Let The Sun Go Down On Me. Tra l'altro di questo pezzo di Nick Kershaw ne uscì una cover molto bella già nel 1990

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 14:58.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School,
3: vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti sulla richiesta d'attivazione delle clausole di salvaguardia. L'Italia ha intenzione di chiedere il massimo della flessibilità sui rincari energetici, fissando invece allo 0,9 del PIL lo scostamento per le spese di difesa. Nuova strage a Kiev, almeno 17 morti e una cinquantina di feriti nel massiccio attacco di Mosca nella notte. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha annunciato nuove risorse destinate a Kiev. Napoli, trovato l'accordo tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio in seguito a un trapianto di cuore al Monaldi. Siamo pienamente soddisfatti, commenta il legale della famiglia. Ancora un morto sul lavoro a Carrara, un 44enne ha perso la vita schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Immediati ma inutili soccorsi, in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Azzurri protagonisti agli europei di nuoto di Parigi, stamattina il bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, stessa gara tra le donne per Ginevra Taddeucci, stasera nei tuffi finale del trampolino da 3 metri uomini e sincromisto dalla piattaforma.

0: It all started like this.
1: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
2: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti a bordo. C'è la

Madonna che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Siamo nell'estate del 2015 e chiudiamo questa puntata con Lean On, il pezzo di Major Lazer.

0: Major Lazer con Diplo, la loro canzone Lean On, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Mi raccomando, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano è tutto, peace and love.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance, la storia della Dream e della Progressive, e questa è una chicca. Dal primissimo album di Gigi D'Agostino, uscito nel 1996, questa era la prima traccia in pieno stile Mediterranean Progressive, si chiama Emotion.

0: super chicca di Gigi D'Agostino dal suo primo album, era Emotion, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Agosto a Zone in provincia di Brescia arriva a Zone Live Festival. Tre imperdibili giornate alle piramidi e al Bosco degli Ignomi. Un fine settimana all'insegna di luci, arte, musica e buon cibo. E sabato 8 agosto dalle ore 22 nella piazza di Via Aldo Moro arriva il party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Zone Live Festival. Dal 7 al 9 agosto a Zone in provincia di Brescia. Vietato mancare.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance oggi vi proponiamo un pezzo che non è né Dream né Progressive, ma si avvicina più alla house music. Ha veramente fatto la storia ed è un viaggione. Uscito nel 1992, firmato da Edgar Robin Albers. Tutti lo conosciamo come JD. Questo è Plastic Dreams.

0: anche in questo caso ci siamo sparati un grande disco viaggio qui su One Dance. Era JD con Plastic Dreams.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio.

0: Abbiamo ascoltato DJ Dado qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000. Yo!

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:58.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Forte condanna dall'Unione Europea per gli attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, causando almeno 17 morti. La presidente della Commissione von der Leyen annuncia nuove risorse per Kiev per 1,4 miliardi di euro. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto a un aereo da trasporto ucraino. Un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Il caso della 36enne trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. È stato fermato l'ex compagno della donna con l'accusa di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Italia ancora nella morsa del caldo, domani saranno 27 su 27 monitorate le città a bollino rosso, in 8 regioni del centro-sud, allerta gialla per il maltempo. Adesso è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia, ha annunciato il presidente federale Malagò. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

con la canzone dei Coldplay remixata da Hardwell. Era l'estate del 2014 e questa è Sky Full of Stars, prima Gabry Ponte, da quella del 2003 con The Man in the Moon e dal 1996 Datura con Mantra. Summer Vibes continua tra pochissimo con Burak Yeter e My Life is Going On, Little Love di Alex

di Shaggy. Alex Britti ci riporterà al 1998 con il remix di Solo una volta o Tutta la vita, in arrivo con Beep Beep dal 93, Joy Salinas.

Rest nelle Summer Vibes, prima di Shaggy, dal 1998, Solo una volta o tutta la vita, il remix con Alex Britti, e dall'estate 93, Beep Beep di Joy Salinas. Si chiude qui una super puntata firmata Summer Vibes, che tornerà prestissimo.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 sul palco del Festival Bar. Era il 1992. Gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno.
2: Voglio subito consegnarvi idealmente un premio. Siete gli esordienti più applauditi al Festival Bar 92. Complimenti, bella canzone, bravi, guarda, c'è anche chi ha ucciso, va, sono stati loro, Egidio, inquadrali, c'è un gruppo che si accusa, si autoaccusa di aver ucciso.

0: Dal Festival Bar 1992, 883 hanno ucciso l'uomo ragno. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto al 2003. In questa pillola ti parlo di Stupidisco.

grandissimo disco house di Vito Lucente, ovvero Junior Jack, che riprende un successo delle Pointer Sisters, probabilmente lo sanno tutti, sto parlando di Jeremy.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17.
2: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Brentford offre 40 milioni per Stankovic, l'Inter dice no, Chivu non molla Jones e Romero e punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Gattuso sogna Jimenez, ma per la Lazio è quasi inavvicinabile. È dura per il messicano, costa 20 milioni e Lotito potrebbe prenderlo solo in prestito e senza obbligo. La Juve mette in piedi un asse con il Paris Saint-Germain per il prestito di Suzuki. L'alternativa principale al giapponese resta ancora vicario. Dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe far partire un altro calciatore. L'Ajax ha puntato Noah Lang. Secondo Marca è praticamente fatto l'affare per portare Mastrantuono alla corte di Grosso. L'argentino avrebbe detto sì alla Fiorentina, che non ha abbassato le pretese per Ken. Il Como di Fabregas potrebbe dunque fare marcia indietro. In Bil Cesena prende l'attaccante Antonio Fiori in arrivo dal Mantova a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al prossimo 30 giugno. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

Fake Angel, il disco dietro al quale si celava il grande, l'immenso Pierluigi Giombini. Dietro questo progetto, appunto, di fine anni 90, inizi 2000, uscì nel 1999 con Loving Times e poi arrivarono delle altre perle, tipo questa appena ascoltata, Like an Angel, ma l'altra, secondo me, la seconda più bella era Mornings.

ascolteremo integralmente qui nella storia della dance. Parlando del progetto web, c'era un altro pezzo minore, probabilmente qualcuno non l'ha mai sentito, credo che sia stato l'ultimo singolo, si chiamava

già dall'inizio si percepisce la differenza sostanziale con gli altri pezzi. Vabbè, magari qualcuno non l'aveva mai sentito un pezzettino di Radiohead Web, e adesso IT42.

0: sempre un pochettino da piangere quando sentiamo certe perle degli anni 90. Beh, questa 1999, il T42, signorina, basta, basta così, dai, adesso va bene che ci dobbiamo emozionare. Era un po' che la signorina non si faceva sentire qui con il suo pianto isterico, capito? Fai i capricci questa, abbiamo preso una che fa i capricci. Adesso basta. T42, Melody Blue, abbiamo già fatto sentire un sacco di volte la versione originale. E poi il sapiente Fargetta mise le mani sopra questo disco che esplose in quel lontano 1999 nella storia della dance. Arriva anche il
1: Disco Viaggio.

fatto salire Lenzo Salvi, questo grande pezzo di Valez insieme a Luca Antolini che si chiama History. Ho avuto anche il piacere e l'onore di farne una versione rispolverata che noi chiamiamo Future 90s, almeno qui nella storia della dance, che si chiama appunto Our History. E adesso si viaggia, ma un pochettino più tendenti verso la house music, perché arriva Roger Sanchez.

grazie a questo pezzo, e sono stati degli anni meravigliosi, i 90 per Roger Sanchez, arrivato diverse volte al numero uno della top 100 di J Mag, la classifica più influente del mondo, ma lui d'altronde è veramente degli anni 90, era famosissimo. E poi nel 2003 vinse anche un Grammy Awards come miglior remixer. Il pezzo era quello dei No Doubt, L Good, e la versione di Roger Sanchez era questa qui.

Good, non famosissima nel nostro paese, ma d'altronde quasi tutti i remix che poi vincono il Grammy o in Italia non vanno oppure devono essere veramente delle super hit. Ne parlavamo proprio qualche settimana fa qui nella storia della dance. No Doubt, Ella Good, No Doubt, perdonate la ripetizione, diventati famosi nel 1996 con Don't Speak.

0: uscita nel 1996, arrivata al numero 7 della classifica italiana il 29 marzo del 97, quindi uscì verso la fine del 96. Sapete che io sono un feticista delle classifiche, vi dico chi c'era al numero 1, From Disco to Disco dei Whirlpool Production, al numero 2 La Fortezza To The Night, al numero 3 U2 con Discotech.
1: La storia della dance, Kick.

dal profondo del cuore, delle viscere, questo disco, perché era lì a metà tra la dance e la house music. E io amavo questi progetti che erano un po' una sorta di crossover. Non so se vi ricordate, ma già negli anni 90, nel 96, c'era il progetto Living

Over You non è uno dei dischi più streamati del DJ francese. Al numero uno, pensate voi, dei dischi appunto più streamati di David Guetta su Spotify c'è I'm Good, la versione remix di Blue degli Eiffel. Poi al numero due Titanium e al numero tre Memories. Ci sono anche delle sorprese. Ho pubblicato recentemente un reel sulla pagina social della Storia della Dance. Mi raccomando, seguiteci anche lì su Instagram, YouTube e Facebook, nel quale appunto reel nel quale ho ripercorso tutti i brani, 10 brani più streamati di David Guetta. E c'è una sorpresa, perché al numero 6 un disco che non mi aspettavo, quello insieme a Justin Bieber che si chiama To You. Te lo ricordi?

0: Proprio così, il sesto disco più streamato di David Guetta, e questo pezzo insieme a Justin Bieber era appunto un frammento di To You.
1: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: One Dance. Qui suona la storia.

Alexia con Me and You, ci è rimasto nel cuore, nella mente, ballata un sacco di volte, super hit dell'inverno a cavallo tra il 1995 e il 96. Io la metto sempre nei miei set perché rimane un pezzo di quelli che appena parte ti fa venire la pelle d'oca, così come tutti quelli che puoi ascoltare qui insieme a me e insieme a lui, Jean-Luc, Dino Brown, arriva anche Ginny, la voce di Sandy Chambers, questa è Wanna Be With You.

0: È il disco di Ginny, la voce, come ci ha detto poc'anzi, è di Sandy Chambers e ci dà una carica pazzesca. Wanna be with you. E adesso senti un po', perché arriva Hathaway, la nostra chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca

chicca of the day, i dischi che magari non passa più nessuno, ma ci siamo noi della storia della dance a farti riaprire quei cassetti che erano chiusi da un sacco di anni. Terzo singolo più famoso di Hathaway, c'è come primo chiaramente What is Love, e poi subito dopo arriva Life, ascoltato proprio nella puntata di ieri, e poi questa Rock My Heart. In realtà dopo What is Love e Life, Hathaway se ne uscì con un disco lento, non so se ve lo ricordate, si chiamava I Miss You. Senti un po'.

poi era anche bello, ma i cantanti diventati famosi con la dance fanno un sacco di fatica a cambiare genere. Ci avevano provato anche i La Bouche, ma non c'era niente da fare, perché si vede che adesso che la gente pensa Hathaway e allora devo ballare. Unico disco lento, Miss You, poi subito dopo uscì Rock My Heart.

bellissima. La suoneremo integralmente nella storia della dance. Gli artisti più famosi di inizio anni 90: Technotronic, Hathaway, Ace of Base e Snap.

1996, il grandissimo Armand Van Helden che ha messo le mani sopra Tori Amos, che detta così insomma suona male, ma ha fatto una versione remix della sua Professional Widow. Abbiamo già raccontato un sacco di volte la storia, arrivata tra l'altro al numero uno della classifica italiana, quindi insomma mica fichi secchi.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 17:59.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
7: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
6: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
7: Così mamma è felice e io di più.
8: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
9: Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale per l'intensificarsi degli attacchi russi. È inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore della regione. Gli ingressi in massa di migranti a fine luglio a Ceuta, la procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone per i reati, tra gli altri, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenza e resistenza alle forze dell'ordine. 4 uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo in pieno centro di Londra. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva. Ci sono 3 indagati per la morte di Leonardo Cortesi, il 19enne deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina nel Vicentino. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Agli europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere, 1 oro e 2 bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci che bissa la vittoria della 10 chilometri, bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

un sacco di royalties sono arrivate poi a Eric Morillo e purtroppo è scomparso il primo settembre di qualche anno fa. Tra l'altro lì c'è anche una storia strana dietro, non si è mai capito cosa è successo fino alla fine, ma non

Street di questo gruppo che poi sostanzialmente ha fatto successo solo con questo pezzo, e non dico che è sparito, ma poco ci manca. Sono usciti subito dopo Around the World con My Heart Be Like a Drum, che era famosina, non ha avuto lo stesso successo, ma sicuramente te la ricordi, dai.

poi anche loro hanno scelto di uscire con un disco lento. Quando un artista dance, insomma, lo diciamo, esce con un lento, beh, allora o fa un successo mondiale o altrimenti si brucia. È successo agli ATC, che se ne uscirono dopo due dischi dance con un disco pop, era Thinking of You. Che adesso, con tutto rispetto, ma dopo Around the World e My Heart Beat Like a Drum te ne esci con un disco del genere? Sembra un pezzo delle Spice lento, no? E infatti poi gli ATC sono spariti. Signore e signori, leggo la scaletta. Tocca ritornare al 1990.

Birthday, il grandissimo John Paul Larkin, che tra il 94 e il 95 ha ottenuto un successo mondiale. Pensate un po' voi, due singoli arrivati entrambi al numero uno di più di 30 paesi nel mondo, quindi veramente un successo mondiale, in modo particolare in Giappone, dove Scatman in realtà ha continuato ad avere successo, perché in tutto il resto del mondo sostanzialmente è conosciuto per la prima, che si chiamava come lui, Scatman, e questa Scatman's World. Ecco, anche lui poi subito dopo pensò di cambiare genere.

Ecco, se facevano una versione dance magari, aveva successo anche in Europa, ma non possiamo saperlo. Una bella chicca, Scatman Popstar, subito dopo Scatman's World. E adesso andiamo all'estate del 97 con Chase.

0: ovviamente, certo, prediligo il disco originale, ma questo ha un groove e soprattutto ha un cassabasso di quelli che ti fanno sollevare dalla sedia. Era il nostro Future 90s, le versioni rispolverate di classici della dance anni 90. Li portiamo live all'Arena Suzuki e all'Arena di Verona, ovviamente. Presenta Amadeus, Natalie, Sound Lovers.
1: Con Surrender, Natalie dei Sound Lovers.

Nation uscì un pezzo dietro l'altro, una hit dietro l'altra di Bob Sinclair. Prima Low Generation, World Hold On, poi Rock This Party, Sound of Freedom e Lala Song, oltre a tutti gli altri dischi minori, tra virgolette. Rimaniamo sempre in Francia.

Martin Solveig con la sua Hello. Parlavamo poc'anzi del video ufficiale nel quale lui gioca a tennis con Bob Sinclair. Sono amici da una vita, abitano tutte e due a Parigi e tra l'altro Bob Sinclair remixò anche un disco molto bello del primo Martin Solveig. Allora, con tutto il rispetto per Hello, che è un successo mondiale, ma io lo preferivo nettamente prima, quando faceva la house music, e c'è un pezzo che voglio ricondividere con voi, Martin Solveig Rejection, il remix è quello di Bob Sinclair. Senti un po' qui. Comincia ad alzare

0: Rejection. A me piace molto più di Hello questo disco, eh. Andate a rispolverare il primo Martin Solveig. C'è anche Rocky Music che ascolteremo presto qui nella storia della dance.
1: La storia della dance.
2: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
10: Sei su One Dance.

0: è il DJ Frankie Aya con questa stupenda One Word World Love. Jean-Luc, il DJ Frankie
1: Aya,
0: dimmelo, scusa, così facciamo la gag per bene, cioè prima me lo fai dire e poi mi dici che hai pronto
1: Aya.
0: Mitico il DJ Frankie
1: Aya,
0: che abita tra l'altro in Olanda al
1: Aya.
0: L'Aia, la famosa città, no?
1: Aia!
0: Oh, noi ci divertiamo. Vi giuro, queste cose sono tutte farine. Sì, tutte farine. Tu mi sa che un po' di farina da qualche parte ce l'hai, Jean-Luc. È tutta farina del sacco di Jean-Luc.
1: Aia!
0: Che è così, è il bello della diretta. Quel che viene, viene, capito?
1: Aia!
0: Basta! E adesso rimaniamo sempre houseggianti. Arrivano gli Housekeepers con questa Go Down.

questo bel disco di qualche tempo fa. L'originale, però, giusto e doveroso ricordare, era di Amanda Lear. The Queen of Chinatown. Amanda Lear, sogno erotico di Jean-Luc Duval quando guardava a colpo grosso. Anch'io guardavo colpo grosso comunque. Non so cosa c'entra Amanda Lear però. The Queen, la regina. When life is bad, when love is sorry, and it gets more. Adesso arriva il pezzo campionato dagli auto.

0: Era proprio questo l'originale, Amanda Lear con The Queen of Chinatown.
1: La storia della dance. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Gaia e il sottoscritto Dino Brown con Never Meet, è il disco che chiude la storia della dance. Torniamo tra 22 ore. Un abbraccio da Dino e Jean-Luc. Ciao a tutti!
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 18:59.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal Ministero degli Esteri di Teheran, che in precedenza però aveva avvertito che l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto, viste le interferenze degli Stati Uniti. Era imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico il drone rinvenuto ieri vicino a un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania, lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase d'atterraggio. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk nell'Ucraina orientale hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case per l'intensificarsi degli attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. Ondata di caldo in tutta Europa, oggi record di temperature in Austria 41,2 gradi e in Slovacchia con 41,4. Domani in Italia saranno bollino rosso tutte le città monitorate dal Ministero della Salute, 27 su 27. Calcio 1-1 nel primo derby stagionale tra Milan e Inter, giocato a Perth in Australia. In ricordo di Franco Baresi è stato osservato un minuto di silenzio prima dell'inizio e sul maxi schermo proiettata l'immagine del giocatore con la Coppa dei Campioni e la scritta "Sei per sempre capitano". Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: The end. Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

lungo la schiena con il DJ producer francese David Guetta, praticamente una garanzia. E Guetta ha aperto la Memory Chart dell'estate 2011. Tra le più forti in quell'estate anche J-Lo con Pitbull, On The Floor.

Save the World, il pezzo è firmato Swedish House Mafia. La radio che state ascoltando è One Dance, che ogni giorno ospita la Memory Chart, e grazie alla nostra macchina del tempo oggi siamo tornati all'estate 2011. Tra le più forti in quella calda estate anche A Far l'Amore di Raffaella Carrà, che ci guarda da lassù con il DJ producer francese Bob Sinclair.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo indietro al 1997 nel nostro spazio Disco Viaggio. Lui è un DJ molto famoso che si chiama Mike van der Wieven, olandese, lo conosciamo come Selvin Rotain. In realtà DJ diventato famoso nell'ambito della house music. Nel 1995 fece uscire una sua super hit che si chiamava I Believe. Questa invece la sua virata verso la musica progressive dal 97. Bienvenue.
2: Bienvenue sur la piste de danse, prêt à gazer, à montrer, à

0: altro viaggione firmato Selvin Bertain. Questo è Bienvenue, era appunto il disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
2: I wanna see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it baby.

0: Innamorati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese per sempre, valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: One Dance, qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

su One Dance. Ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Vi facciamo sentire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un duo di produttori russi, sto parlando di PPK. Questo è un viaggio vero. Si chiama Resurrection, che riprende appunto la linea melodica di un film russo degli anni 60. Era Team from Siberia There.

0: con Resurrection. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar del 1994 con la voce di Alexia SMC. Think About The Way.
2: Continua il Festival Bar su Italia 1 da Marostica. E adesso... Oh, questo ragazzi è un motivo che quest'estate abbiamo ballato migliaia di volte. Il ritornello è diventato uno scioglilingua, lo conoscono tutti, guarda, basta iniziare. Con le mani, aspetta. Bondighi dighi dighi bondighi bo, bondighi dighi dighi bondighi bo, bondighi dighi dighi bondighi bo, bondighi dighi dighi bondighi bo, bondighi dighi dighi bondighi bo, con Think About The Way Ice MC.

0: Festival Bar 1994, Ice MC, Think About The Way. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo pronti! Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance che vi riporta agli anni 80, esattamente al 1983, con questa canzone degli Industry, una One Hit Wonder. Forse il successo più conosciuto degli Industry, State of the Nation, che è stata in parte ripresa nel 2000. La melodia di questa canzone appare anche nella traccia di Apple 9, What Do You Do To Me, che sentiremo tra un po', ma subito gli Industry con State of the Nation.
2: Contaminazioni.

chiudere lo spazio di oggi, e prima ancora una canzone che ha fatto la storia della musica degli anni Ottanta, State of the Nation degli Industry. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro Disco Viaggio. Oggi vi riporto

0: proprio psichedelico, un disco che veramente ha fatto la storia. Erano i BBA con 7 Days and 1 Week, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia. One day.

classi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

0: RPM.
1: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
2: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Armin Van Buuren insieme a

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1992. W, Please Don't Go.
2: Io lo dico. Please Don't Go.
3: Please Don't Go. Please Don't Go.

0: Please Don't Go qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola ti parlo di Salsa Nuggets.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:59.
2: One Dance. Qui suona la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Story Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, benvenuti e benvenute in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance, con la nostra macchina del tempo che è pronta a farci tornare all'estate del 2007 con 5 pezzoni che ballavamo in questo

Stati Uniti, Roger Sanchez con Again, che ho ballato con voi qui su One Dance. Siamo nella memory chart dell'estate 2007 e tra le più forti c'era anche Che passa

e producer Alex Gaudino con la collaborazione di Sam Hobernick, la loro Che Passa, appena sentita qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Dall'estate 2007 anche Sound of Freedom di Bob.

prima con Sound of Freedom e adesso con il remix a All Around the World di Lionel Richie, pezzo che chiude la Memory Chart dell'estate 2007. Vi aspetto qui su Andes prossimamente con altre Memory Chart imperdibili. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi ti riporto a Torino in piena epoca Le Voyage, un movimento creato nel capoluogo piemontese dietro al quale si celava anche il grande Gigi D'Agostino, che nel 1995 tirò fuori una bomba destinata a diventare un inno della Mediterranean Progressive. Sto parlando di Electro Message.

0: Era Gigi D'Agostino con Electro Message, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Andiamo diretti nel 1994 con un pezzo progressive made in Italy che ha fatto la storia. Lui si chiama Alessandro Silvi, conosciuto con il diminutivo Alex. Questa è la sua splendida

0: 1994 era Alex Silvi con Atomic, il disco Viaggio su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Primo esempio di rap con Autotune, Festival Bar del 2000 e i Fest 65 Too Much of Heaven.
2: Adesso è il momento di ballare qui al Festival Bar con il gruppo più famoso, il gruppo italiano più famoso nel mondo. Hanno un nome francese, cantano in inglese, ma loro sono italiani, con Too Much of Heaven e i Fest 65.

0: Festival Bar del 2000 e i Fan 65, Too Much of Heaven. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000. Hey, Beats, Mr. Ball, Mr. Ball, Mr. Ball.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la

è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi siamo al 2002 con questa canzone molto carina di Paul Oakenfold che si chiama Starry Heart Surprise, e con Shifty Shell Shock, questo personaggio un po' particolare, e molto più house invece la versione del 2025 di Mr. Bell e Wetzel, sempre con Paul Oakenfold, un po' più house, un po' più da pista. Ma subito cominciamo con Paul Oakenfold e Starry Eye Surprise.
0: Contaminazioni.

Surprise, versione 2025, Mr. Bell e Wetzel e Paul Oakenfold va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dall'originale di Paul Oakenfold, sempre di Stereo a Surprise, che abbiamo riascoltato volentieri su One Dance. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Qui su One Dance, nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto nel 1996

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Molella insieme a Riba e Jay.

0: Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1994, Jamie Spoon, Ride in the Night.
2: Siamo, ragazzi. Senti Fiore, però una cosa: quando cantavi il cielo ho visto che ti cadevano i pantaloni, non lo so se si è notato a casa.
3: Non è un buon segno, non vedi che sto dimagrendo?
2: A vista d'occhio proprio.
3: A vista d'occhio, devo parlare con questo, no? È un buon segno. Senti, tra poco abbiamo Jam e Spoon, sì. Featuring è un nome un po' difficile, Blavka, siccome Blavka? Blavka, ecco.
2: Blavka. All'inizio avevo capito Proasca, quello che giocava nell'Inter, no? Cioè Blavka.
3: Blavka. The song is
4: Right in the Night.
3: Right in the Night, tra poco. Ciao.
5: Allora, benvenuti al Festival Bar. È ancora il momento di ballare in discoteca e abbiamo ancora dei personaggi fortissimi. I loro nomi vogliono dire delle cose buone.

0: dal Festival Bar 1994, James Spoon, Ride in the Night. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ritorniamo indietro agli anni 90. In questa pillola ti parlo di People of the

uscita nel 1993 risultò essere il più grande successo dei Bliss Team, ovvero Roberto Molinaro e Jeffrey Jay, prodotto negli studi della Bliss Corporation. In realtà, come tutti sanno, l'originale del 1988 di Patti Smith.

originale di People Have the Power, Patti Smith, 1988. Un altro brano di Patti venne ripescato in chiave dance un anno prima, nel 1992.

0: riprendevano il brano di Patti Smith, che in realtà poi era di Bruce Springsteen. I Coro, abbiamo ricordato sia loro che i Blisteam in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
3: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
3: e goditi questo disco.

su One Dance. Andiamo negli studi della Media Records. Questo pezzo firmato dagli Antico arrivò subito dopo uno dei loro più grandi successi. Sto parlando di Dreamer, ce l'ascoltiamo. Un altro giro di pianoforte che ti entra in testa, disco molto dolce, si chiama Mom.

0: antico con Moment, un ennesimo disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia. One.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, pronti e puntuali, arriva il Disco Viaggio su One Dance. Ti riporto nel 2000 con il DJ turco-tedesco Quicksilver, già diventato famosissimo nel 1997 con la sua bellissima, decise di remixare un pezzo gotico. Sto parlando di Ameno, di Era, 3 anni prima, appunto dal 97, questa uscì nel 2000.

0: c'è i Quicksilver con questa versione di Ameno. È stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: The World Phase 1 è stato un grande disco viaggio qui su One Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.